Ma non è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi conosco, ma è che mi